Note. Ecco, s'agita tutto, e danza gli scherzi, la danza degli scherzi. Nell'immane foresta salva.

di sangue, e tutto il sangue sol, solchi di sangue, e il nuovo lido, un osso ghigna, mi s'avvicina.